Nesa o Chatrina, da men rauch. Chatrina vest tant beselin selur in cor, un cor. Ma nesa als maranghins, a quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duce sco il mel, ma nesa racra vol sparniares nosce sco il fel. Sco lasen tant dustox feinstun qua patir fom. Il mezz vasura cur les plain o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man, e nese po cun rapse fit far nozzes cul plavan.

Misteri da Peter Lanzel. Or da ma stüvetta, sün il vel clucer vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuor scho clair? Nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar d'andet scol misterius schfladar d'in crescentuna.

Proverbis. Il paur cu la ciocia rotta e il bof cu la corna croce tiren via la braiada tutta.

0: Les novitats de RTR.
1: La banca UBS sovint vent de Davos de la Comissión del Cusedels Centuns. Stan Wawrinka perde sia ultima partida de Grand Slam de la carriera. Adots resti bel ad ech miaivel con temperaturas de 30-19 a 25 grads. De pli de quals temas de Laura, dati ossen las novitats de la SIS. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. En la dispita de Wachtprescriptions de Capital Pissaveras vien la Commission del Cusedels Centuns responsabla an Conter a la UBS. Ella propone che la Banca Gronda stosse girarsi as societats affiliadas a l'exterior con un Capital de 50%. Per ils ulteriors 50% due la UBS de stiar duvrach an prest spezials. Il Consejo Federal, per contra, pretende de segirar las filiales completamente con agent capital. Fin ossa è la pretensión de radunt 60%. La Commission nomna sia proposta in compromis. Ils imprests duen venir concepits uscia, quels funcionien pli spert che ter il collapse de la Credit Suisse al 2023. La Stadt de Cellira ha rinforzato al Clom suenter de pli protezione del clima in Svizzera. Danach in Racercia, benevente in maioritat della popolazione mesiras concretes scola promozione de sanach de Bajetz ad in obligatori de solar. Radunt 2/3 dels domandatswesen in grom besin de gicht las mesiras del clima. In quart ne vese ne gine necessitat per ulteriors pass. Quai resulta da dine recerte data media cun prest 13.000 persones. Tra las donas è il consentiment per de pli protezione del clima cun 60%, marcante ben pli out che der ils omens cun 43%. A cun quai all'exterior. Radunt 30 anni, 20 kil rapons american Tupac Shakur è venisa et adius in ina via a Las Vegas, eine trattiere de giuraders en il Stadis Uniz, ossa sentenzia in anterior manader da dine genk. El è l'unica persona che in Sakura venide accusata in connex con la morte de Tupac al 1996. L'om veve già concedì pli dic ch'el saie sesi en il Cadillac, del qual al saiez mortal sin Tupac en crudaz. La drettira ha ossa vis sco comprova che l'om de 63 ans è responsabel per la mort del rapunz. Il gesti penal ne anc bic en conoscent. Il gigante d'internet Amazon due eweich manipula prezs. La Commissione de Concurrenza Americana ha per quai inoltra in plant insieme con 22 stadis federativs. Tra il plant vai per les facentes con reclamas da Amazon. L'interpresa spon paiach per caluch reclama se musse ter certs risultats de cerce ter Amazon. C'è interpresa che sovien la plaza vien decis con ina auktion. Da quelles due Amazon such ons weicht ja ad audels prez en il zupa. Il Konzern eie uschia probabel fatsch gudoins de miliardes de duas cifres, kommunicescha l'autoritat de Konkurrenz Americana. Amazon refuseles rimfatsches. A conquai en Francia. Là è mort ir l'anterior Premierminister Edouard Balladur en la vedicina de 97 ans. Quella sia famiglia confermà in vers l'agentura de novitats AFP. Balladur è sta l'ultim Premierminister durant l'era del President François Mitterrand del 1993 fino al 1995. En l'istoria politica resta el sortot e memoria per vide sia rivalitat con il chef de sia partida Jacques Chirac. Il 1995 era Balladur in il combat electorale contro Chirac. Quel beva el però pers. In guaitril sport tennis, per Stan Wawrinka SS ultim Grand Slam della carriera al US Open, ie fin già suenter la prima ronda. Il Romo ha pers la partita incontro il italian Matteo Berrettini con 6-7, 6-7 a 0-6. Suenter la partita è Wawrinka veni onorato als organisatore sin il platz. Avant die chance veva Wawrinka gudinà ses. Ses terz ad ultim titel de Grand Slam a New York. Unsere Steindichter US Open, Ella Grigiuna, Simone Walter, anche seine Pitre Tirade, der sie Premiere in il Tableau Principal del Grand Slam, la Giugata de Cuira, a Persle in prima Runde con Blair Sis e Jus, incontra l'Argentina, Nadia Porosca, que con Sis a 4, Sis a 7, a 3 a 6.
0: La Meteo.
1: Ottominesche Svens al Sulegl, c'ha e la e magari in cinz Nivels, i resta ciao per il settembre, a cura bastiots per fin 25 grads, menso selva per 30 de schnuff a 23, ad en lenge di nota dati in turn 20 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch.
2: Mardi, al primus de settembre, i ci va in direzione autonna, sbada be converer sul calendar, pilai forse ir in ea china. Con ir da porto ora, ozzo bonura, ir sci vinciot l'ora più tarda. Adesso una dina scena, belle scia con no.
0: RTR. Dalla demaun alla saira.
2: Buongiorno.

0: Letztes sind sie durch den Schmerdi Bonura. E intanto c'è nuova in dormì a El Jovava, in tutte le novità per Stan Wawrinka e si è fino a passare il ultimo Grand Slam della carriera al US Open. Pers la prima ronda contro l'italiano Matteo Berrettini e il svizzero Mosà veramente tanto rotto ferm tennis con 41 anni ha però perso loro i punti decisivi. E appunto questo l'ultimo anno profi che ha annunciato è per dire che la cintura di Comgia e che era l'ultimo Team Grand Slam per el quel ce l'ha ir finja gudanya avan precis de jons hai per qua son erin pa più emozional.
1: One of the reason why I kept playing until 41 is to live those moments like you gave me tonight, like you gave us tonight, amazing support, so thank you so much.
0: Moments ti resten i quai undels motivs ce la jo va fin 41 ans i am sper il US Open a Stan Wawrinka gudanya unia del Australian Open i unia al French Open di mena tres Grand Slams al el svinzese conto i sgiura er undels più grands moments della carriera cur ce la gudanya al double insieme con Roger Federer or als US Olympics a Peking. Moments, ci resten per i da Stan Wawrinka. Hai o sia giaina erno bye bye e tutto il buon. Per to qua ci vegni. Sco prossimo. Buon dì.

0: In Bunster sui con Pincos, les 6:23 e per le 6:23 la domanda delle domande. Costai veramente col polso.
1: La tensione cresce. Il plagiar è con RTL in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10:30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an proxim. Partai con us vostre fotografie del splibels moments da ciaccia e la saira, tramtre le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTL, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtl.ch. In bocca al lupo.

0: Certe era il mar di Bunura dal primo di settembre, intanto punctless 6:30. Corina Schmidt è pronta con le novità.
1: Alla dispita della prescrizione del Capital Pissaveras viene la Commissione Lucosels Centuns responsabile incontro alla UBS. Ella vuol ben rinforzare le regolazioni per obiettivo uscifici con il Cosel federale. La Commissione nomina sia proposta in compromesso. La Stadt de Cialira ha rinforzato al CLOM su entro la protezione del clima in Svizzera. Tenor in una ricerca, beneventen 2/3 della popolazione misiras concretes, scola promozione de senach de Bajetz u l'obbligatori de solar. A Persten Wawrinka es es ultim Grand Slam della carriera al US Open ihr fin già su entro la prima ronda. Il giocatore di tennis Romain ha perso la partita contro l'italiano Matteo Berrettini con 6-7, 6-7, 0-6.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Source Selva. Infos in source-it.ch.
0: Ecco, il lampo è darin per nuvels, ma uscì spette in mardi con bler solai pel grigion, il resto è ciot pel settembre, a quella dai oz fin 25 gradi in surselva di schno fin 23 gradi di ninja di notte oz vers 20 gradi. In bel mardi giovigiane, un dels grandi balapici ha annunciato il 12 al Nojova in avvenir più per la squadra nazionale Lionel Messi. E a Champi sarà per una reazione, se non perde quella, se vorrà in avvenir 10 dalle 7.

Mardi bunure in 23 minuti is les 7. Io sono in piccin tip per tutti i miei colleghi e colleghi del lavoro. Ci sono anche forse giusto davanti a schiaffe e stupien, scominci di. C'è be ma tra reint oz. Con c'è bismante ire lavoro. Oz, fus in bundi, per la bella chemise o la bella blusa. Oz ne impe grand e gross qua anti nos calendar al prim di del lavoro de nostra nuova direttura. Benvenuta per noi, Simona Caminada. Buon cominciamento.

0: In bumardi bunura als prims de settembre, giusta stat vanciavant le set.
1: RTL Impuls.
0: Il impiesamento per questo prim di del settembre vende Jörg Gauci.
2: Tutti gli stamalecchi e non c'è mai. Sassin sente poco l'energia disturbata, aggressiva da un psicopat. Qua sente in sbain, sin sei attenz all'erza dell'armaus, nebo? Capite quei odel nuot, tutta nina schnezza in a nezza tiu colietz? Qua se domandava da curt per quel che aveva da dia turiccia din curs e per quel che le novitats erano pleines con speculazioni sur da quel psicopat che ha attaccato e blassato tre persone per parte greva mai nella stazione da Winterthur. Io ho preovonda d'essere attenz, alerts ad allarmaus ad am radreccia sinistra da dina puspei ea na vosa d'essere pinaus in tutta da dina. Schon vedenzwil vai ho sentiu che io veniva il nervus. Sei bien de sorti del trench com prim, ni dentro als imprims, ni pitoscia io tot salua un spicciai moment. Io se de zidel parietz, questa au bien. I veve struspliau zil perun, a bien eri lu toccano demne quals binaris fineschen. Ella ha la gronda della stazione denton vevi massa iaut. I veve ni no curenza, in superliuc per psicopaz vai otter ciao a sun un cius visa niester, in detur aber pisur vasaivel. Tutte nina, aveva l'incurioso sentimento vos mai. Io so mai nella prompt e in tipa missiles galcoins. Aber qual marava senza il telefonin. Io ho già passato, vai lo aber tutti ne marau in due sgane vos tocca che io era il vita alla stazione del tram. Lo son lo se taccao scul dies vid la preta glas per via ne il contuan. Al tram vin, io prende le mire al car de vos tir per vedere la sorvista, aber la parte vos tir è stecca pleina. Ad al resto del tram mi è zwitz. Ja, so schmackel wie denne Stunde am Mietz, war quindische Jades, ka fixeschen uns zu tenine, mai. Aber ma gut, per kontrolla, a so enter an Totsbusch beim Raunen wohn, a dretch a se niester, bun um ein Eltakt. Ja, so luese man aus, a de ventaus part de quei Chor, del Stemalitz a de las Stemalitzes, totsen in schmoll.
1: Impuls.

In bel mardi, bunur in 9 minuti, is les 7 di bon temp per discuore sur de dun dels propcia grons del Balapé, Lionel Messi. I quaccia blers fans de Balapé an pensà, i schon forse in sic tema, 43 dies de vo al final pers al campionato mondial contro la Spagna, a Lionel Messi dit tschüss. Il 8-double vengiader del Ballon d'Or ha fatto quai er complets vare emozionals via medias sociales. 207 jöss a Messi jo va per l'Argentina i fat plagiar ira blers fans neutrals i quai sunt tot el mond i clerce quai allure er pisera per reaktion. So si scrive per esempio la Gazzetta de Sport pro la Casa Olé, grazie Leo, tu saras eterno, et l'equipe in Francia mette als Agentsplatz de Messi, il center, ot, e non ha più nua de dar i grandius juvens jovaders spetten osa per nir. Ed in Spagna scrive al Mundo Deportivo, grazie Messi per mince dribbling, mince pass, mince gol. I clerici ir als commentari sui social media, ne manca. L'ultimo anno c'è un abordaggio su Instagram, molto buonura, deren tutte le reazioni pro 893.000, incredibile er quai. Mossa, quanto importante c'è Lionel Messi eso era per il Balapé, er non svizzers, vain del resto in loin tutto speciale in quella storia, als c'è blers nusan forse al primo gol per l'Argentina a Messi fatto del 2016 qua a Basilea, qua è stata in giù d'amicizia contro la Croazia con desdot ons es qua è stata il vive desdot ons la il loro mo al numero di schnuf sulla rein. Jose Temp per bleres otras novas i belas robes.

0: Vus al puls della musica. Dal sempre vert. So wie hit. Finter la scovrida. Scivaria, scuola vita.
1: In 3 minuti le novità dell'S7. Bel martedì.

0: Las novitats der RTR.
1: La banca UBS, so wie im Wendt der Davos de la Commission del Cusedels Centuns, Stan Wawrinka perde sia ultima partita del Grand Slam della Carriera, adots resti bell ad ech miaivel, con temperaturas de 30-19 a 25 Grad. De plide quastimas ad a Laura, dati os en las novitats della set, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. En la dispita de vart prescriptions de capital pli severas, ven la Commission del Cusedels Centuns responsabla en conter a la UBS. Ella propone che la banca gronda stosse girarsi es societats a filialas all'extrajur con un capital de 50%. Per ils ultrajurs 50%, due l'UBS da sciar duvrar am prest spezials. Il Cused Federal per conter pretende de se girar las filialas completamente con agent capital. Fin ossa è la pretensione di radon 60%. La Commission nomina sia proposta in compromiss. Als imprests don venir concepits uscia che els funzionen pli spert che ter il collab della Credit Suisse el 2023. La Stadt de Cellira ha rinforzato al clom suenter de pli protezione del clima in Svizzera. Tenor in una ricerca, beneventa in maioritat della popolazione mesiras concretes, scola promozione de sanadar sanar baiets, uer in obbligatori de solar. Radont dus terz dels domandats vesen in grombes in de girte las mesiras del clima. In quart nevesa negina necessitat per ulterior spas. Quai resulta in una ricerca data media con prest 13.000 persone. Der las donas è il consentiment per de pli protezione del clima con 60%, marcante mein pli out che der els omens con 43%. A con quai all'extrajur. Radont 30 anni vender kil rapons american Tupac Shakur e vnissa et adiusin in via a Las Vegas, eine drecire de juraders en il Stadis Uniz ossa sentenzia in anterjur manadarte dina genk. El è l'unica persona che in Sakura venire accusata in connex con la morte de Tupac al 1996. L'om aveva già concedì pli dic che il sai essersi en il Cadillac del qual al saiez mortal sin Tupac en crudaz. La trecira ha ossa vis sco comprova che l'om da 63 ans è responsabile per la morte del rapons. Il cestì penal ne anche bec en conoscent. Il gigant d'internet Amazon due weich manipula prezzi. La Commissione de Concurrenza americana ha per quai inoltra implant insieme con 22 Stadis federativs. Der il plant vai per las facentes con reclamas ad Amazon. Interpreses pon paiach per calur reclama se mosse der certs resultats de certe der Amazon. C'è interprese che sovene plaza vende zis con in auktion. Der quelles due Amazon such ons a weich cia ad autels prezz en il zupa. Il Konzern eie uschia probabel fatsch gudoins de miliardes de duas zifres, kommunicesche la Autoritat de Konkurrenza Americana. Amazon refuse les rinfatsches. A conquai en Francia. La è mortir l'anterior Premierminister Edouard Balladur e la vedicina da 97 ans, quai a sia famiglia confermà in vers l'agentura de novitats AFP. Balladur è sta l'ultim Premierminister durant l'era del Presidente François Mitterrand del 1993 fino al 1995. En l'istoria politica resta el sortot en memoria per vide sia rivalitat con il chef de sia partida, Jacques Chirac, al 1995 era Balladur e en il combat electoral contra Chirac. Quel veva el però pers. A conquaiter il sport, tennis, per Stan Wawrinka es es ultim Grand Slam de la carriera al US Open e a fin già sventer la prima ronda. Il Romo ha perso la partita contro l'italian Matteo Berrettini con 6-7, 6-7 a 0-6. Su entra la partita e Wawrinka veni onorato dagli organizzatori sin il platz. Avanti a Jones aveva Wawrinka guadagnato il terzo ed ultimo titolo del Grand Slam a New York. Nus restanti steril US Open e la grejuna Simone Walter engasa in a pitra terrada ter sia premiera en il tableau principal del Grand Slam. La giugata de Cuira a pers la prima ronda con Blers 6 e Jus, encunter l'Argentina Nadia Podoroska, quai con 6-4, 6-7, 3-6.
0: La meteo.
1: Oggi domenica si vince il sole, già è là e magari in 5 nivels, il resto ciao per il settembre. A Cuira basti oggi per fin 25 gradi, in sua selva per 30 di schnauf 23, ed in lente di notte dati intorno 20 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Martì buonora, il primo di settembre con le dinascene al microfono. E quanti pisers ci des da far per l'anada 2026? Da vin grigion con tutta la suitina ci des stata qua il nostro tema scoprossimo. Bel esser con noi, buondì.
0: RTR. Credibile.

0: Muzika romantica pro RTR, Bibi va plan du de spasa les seti di ne tema ci occupa la sta suta a pisera per sfides e l'agricoltura, bada e al grigiona flesh, per esempio, comincia la raccolta quist on tu sefnes pi bot, sco normal, arun candrian viticultur ci a irvignes a flesh declara quai uscia.
1: Tras la calira tut, als il zucker les eus, ma di resche spert, dos geu e fram stau in

0: Mardi bunur el 5 de settembre, Rihanna Umbrella no dovrai na ot, forza piuttost in Iachina con il deportore per il momentismo un po' freschin, ninguna pluvia, ninguna parisol, ma i vendore er ot, vaira bel pel grigion, 9 minuti is les 7 e mezza. I cici es passan questa sta o er osa a motras le città da quera a forza badà, nostra capitale is in lü in gioce turistes e turists van ient fermativa. Quai mossen er les cifres da quera turism, les penotazions l'an passà un nuovo record als hotels an per la prima jada in somma registra passa in 250,000 pernotazions. Ier si va pels guiz tras la città, daia buones novos pels turistikers, passa 1,200 turis tras quera l'an passà, il quale è un nuovo record. Ma c'è per giovane l'Urusche?
1: È una bella città, per tutte le cose di Altstadt. E cosa è positivo? Gli auto, non auto.
2: Es gibt versteckte Winkel und Ecken in dieser Stadt. Das finde ich sehr interessant.
3: Wir sind ja Meereshöhe Null. Und deswegen ist es schon faszinierend, wenn alles so von Bergen umgeben ist.
0: Quai in pervurs de persones ci han appunto fatto se in guit ultimamente tras nostra capitale grigiuna. Hai, tanti davanti ot belli buon, ma i danno roshon e le differenze ci fanno mal, postuti la borsa.
4: Per uns ist ja Schweiz ein teures Land. Also wenn man deutsche Verdienste nimmt und Schweizer Ausgaben in Essen und Wohnen und so weiter, muss schon schweizerisch verdienen und dann kann man nach Schweiz leben.
0: Aici c'è nostri vicini della Germania hanno scelto tutto mo visto dudì, ma ir new per avventure ci ne vesem forse anche uscì spetà con il tras la città da cui era tutta la reportage c'è tavet con un clic su rtr.ch.

0: Ma qui fai non c'ho niente, vamos alla playa, Corinna.
1: Subito.
0: Subito. Basta, alle 7:30, il 1 settembre, Corinna Schmidt pronta con le novità.
2: En la dispita de Wachprescriptions de Capital Pisaveras vin la Commission de Cossedels Gentuns responsable en conter a la UBS. Ella vol bain reinforzar las regulaziuns per obetio chefit sco il Cossel Federal. La Commission nomna sia proposta in compromiss. La Securadra de Vita Swiss Life stricia radunt 6 plazas fin la fin del 2028. Las plazas vingen stricciadas tant en Svizra sco er al exterior. Mit dem Temp a la Securada augmentar ses gudoina primetz on quei per 7% sin 967 Millions Francs. A per sen Wawrinka ses ultim Grand Slam de la Carriera al US Open ihr fin ja so enter la prima Runda al giugader de Tennis Romand a pers la partida contra il Italian Matteo Berrettini cun 6-7, 6-7, 7-0.
3: La Meteo
4: presentata la Source IT AG. Vos specialista IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Qua il apo è dare un per nuvels, ottima uscio spete in mardi con Fischber su l'Apple Grigion. I resti ciot per settembre a quera daia ots fin 25 gradi in Surselva, fin 23 gradi in di notte ots maximal manc 20 gradi. In 5 sto impostut esser pront, lura beim Bord in 9 Minuten, per esser fit exacta Theophil de Rungs de Comuns. El joven in per Runde 30 con Ort de la Kicker di Sesi e Malik.
3: RTR, de Luz, per Wuss.
0: Bundi.

0: Luca Heni, qua pro RTR, intanto vanci avanti le zotti noi ovai.
1: Il Kikeri 6 presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la Regione.
0: E noi ovai in runde trais con Teofil de Rungs de Comuns. Se Teofil, buondì.
2: Buondì. Buondì, donna Sabina.
0: Buondì. Bye bye. Natalia Zirqua, Natalia, come vai? Ciao, ciao, ciao. E non sono nervosa, buongiorno a te, Phil.
2: Buongiorno,
0: Natalia. Meno sto nervosa, in gota delle risposte che ho da me. Ma mi pare che tu sei lì, ci sono un po' più piccoli, non so, buongiorno. Possibile?
3: Beh, impossibile.
0: Mi sono in bed?
3: Ma un po' schon essere.
0: Ma festa?
3: No, insomma, no, tu gira per il momento, Jerry, dei sensi le ciacce, jense vacanze, se. E sbatte, also, è personalmente, è bat che la buonura è se osse già più sciurper per ora da let. E qui l'ora deve fare da stare su.
0: E l'erste te o fil, bada l'er in pace, ven ci va in direzione Uton?
2: Also, ja, aber in der Tunde.
0: Ah,
2: ist schon. Mai problem, das ist da, ne, busta, qui.
0: Dai, tu che spacco in taiva ti incingi di stessi otto alle strise. Bravo. No, tu buono.
3: La compassione è grande, la dinna.
0: Invece che si ne piace domanda, non gli stessi non c'è per il tema. È una verità, dopo c'è buonura. Diremo, dove si rimpastute, ci si svara curce il zulai e si sui qua a cuore. Il primo è worst. E c'è buonura, precisamente mais. Quanto creavet e l'ossa più tardi l'endervia il zulai?
3: Also das sind die Meinung noch 10 Jahre.
0: Nein. Was kriegst
2: du? Ja, gut. Per mezz'ora forse.
3: Ah, vuol dire sono intorno 45 minuti.
0: Sono 41 minuti. No, 40, precis 40.
3: Ah, non restano... Insieme, se ti ho viele idee, vengono solo la media dei 40.
0: Ma
3: circa.
0: Sono in Svezia, sono. Ma pare che è breve, Blair.
3: Per un mese è un po'.
0: Ma dai, noi siamo tutti qua, e pronto, mi vado, mi piacere, mi caffè, vai a creare, fino a allora crea l'anciano questa ronda, o? Fus ronda 3, ha 8 corrette, Natalia, è pronta, allora già una, 1, 2, 3. Lionel Messi ha aduna Jova col numero 10 per la squadra nazionale dell'Argentina.
2: No.
0: Giusto? Il secondo prenome di Lionel Messi è Diego.
2: Sì. Yeah.
0: Fos? La sorte principale di vino in Grigione è il Pinot Noir.
2: Sì. Yeah.
0: Giusto? La festa di vino signora di prossima fin d'evna ha lui a Flash.
2: Sì. Yeah.
0: Fos? Un kill è 0,001 tonnes.
2: Yeah.
0: Giusto? Donnes guadagnano in Svizzera tenor loro cifre attuali verso 5% più pacco che omens.
2: Ah, sì.
0: Fos? Della gruppa Bee Gees vive mo un dels frars Gip.
2: Sì. Yeah.
0: Giusto? Il principale del Liechtenstein comincia oz la ciacciota.
2: No.
0: Giusto? Durante la concorrenza de ciaccia pro RTR spoi annunciare 25 bestias.
2: Sì. Yeah.
0: Fos? Stan Wawrinka ha guadagnato in sua carriera un titolo de Grand Slam.
2: No.
0: Giusto? Il maroon tocca per la famiglia delle Snoosh.
2: Yeah.
0: Giusto? Delle Snoosh è il maroon quel col più bler grass. È dimonia, o?
2: No.
0: Ah, no. Ah, okay.
3: È corretto. Il maroon sono insieme al sems delle Snoosh, quel sembe 1,5% grass e Snoosh per par, quel sembe il proprio fig bler grass fin la mitè, da 50% è lo grass. Buonissimo.
0: Ora beh, dai, se devo cominciare a mangiare maroon, sa?
2: Natalia,
0: è già per, in mince casa. Natalia,
3: c'è vuoi dirle di
0: no? E per ora da qua appunto ti metto giù c'è questo, dai buono o no?
3: I do buono novità, also il maruno che giusto in cidro voi, tu sei arrivato a precisi le oggi corrette, per sbalzo quei doppi culezze per la concorrenza da ciaccia da RTR, non svanzi o semplice di rendersi da ciaccia ci spogna non c'era, con quei ci sono 21 da ciaccia, sono quei 21 bestie. E le donne ci guadagnano più poco, non è 5% ma è 10% per parte, proprio in cedina 15% ce le donne guadagnano. E la festa di vin, forse che ci ho saputo, Teofil ce lo voglio dire, allora non ho da dire flash, ma bene a Maiavilla.
0: Questo è il 4 fino al 6, questo è fino a 9.
2: Io penso che sia flash.
0: Dere er fin già, ma come mi dà di una di ci quest'on fuso appunto di dire a flash con c'è Natalia.
3: A Maia Villa, prezzi.
0: Ce n'hai detto, no, se facciamo confusione. No, no. Natalia ha detto dretti, in mince caso ci ha voglia di dire Maia Villa. Hai, ma scoprimo mo però Giovanni ronda 4 domani?
3: In mince caso.
0: Ronda di final.
2: Boppis me.
0: Ce fis loro domani?
2: Non prima mi si avna di mai.
3: Questo vaira?
0: Questo vaira?
3: C'è fessens nu senza nos auditurs ladina.
0: No, totes du sen nos quants ma lura?
2: Ma io c'è pono, c'è.
0: Ai, ai, ma non nis nura casi fissoter, nis nura casa modare in telefon. Bun?
2: Super, c'è.
3: Se te ufiles giras droglio, in caccia il druvessens de mem de questa zura.
0: E non ci fiamo in giù nas infos, ma quelle si arriveranno in mince casa, ma grazie fitch per quella vis Natalia.
3: Ah, c'è vergogna.
0: Bun, allora, se te ufile, curci noi mai in la prossima ronda in mince casa fis una de final. Bun, e il dodo da mai per molti dettagli, precisi. Hai, no, non ci allegrai in mince casa, grazie per queste ronde, ha fatto piacere con Dina. In Natalia, ti fai solo domani?
3: No.
0: Bun, allora dai, quindi c'è una fine, allora domani.
3: Ma qua ci ne scò,
0: buonissimo. In bel dia del...
2: Siamo in te a quena.
3: Grazie, Fitch.
2: Grazie, Fitch.
0: Grazie, Fitch.
1: Il Kikeri 6 presentata Folk. Vossa potia dal Vich in la regione.

0: Las novitats de RTR.
1: La banca UBS sovint vent de debòs de la Comissió del Consell dels Centuns. Swiss Life stritja 600 places, malgrat in plus de il Godogn, ad oz resti bella de miaivel, con temperaturas de 30-25 grads. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las 8, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. En la dispita de wachtprescriptions de capital pli severas, vien la Commission del Consell dels Centuns responsable encunter a la UBS. Ella propone che la banca gronda stosse gerar sias societats affiliadas all'exterior con un capital de 50%. Per ils ulteriurs 50% due la UBS de stiach duvrach am prest spezials. Il Consell Federal per conter pretende de se gerar las filiadas completamein con agent capital. Finossa è la pretensione di radont 60%. La Commissione non si è proposta in compromiss. Als imprests duen venir concepits uscia che els funzionien pli spert che ter il collaps della Credit Suisse al 2023. La sicuradra de Vita Swiss Life stritja radont 600 plazas fin la fin del 2028. Les plazas vengen stritjadas tant en Svizra, schoer all'exterior, comunicesce Swiss Life. Il concern argumentesce quest pas con l'augment d'efficienza che sei necessari uer la digitalizzazione che avanzia. Entras in una occupazione selettiva de posizions avertas seien 100 plazas già venide stritjadas. Am dem temp annuncia Swiss Life Erkins aia augmentar al Godogn l'imprimez on, quae per 7% sin 967 milions francs. La Stadt de Celira a rinforza al Clom Center de pli protezione del clima en Svizra. Tenor in a recerca beneventa in a maioritat de la popolazione mesires concretes sco la promozione de sanar bajets ad in obligatori de solar. Radon 2/3 dels dumandats vesen in grombesin de gite las mesires del clima. In quart ne vesa negina necessitat per ulterior spas. Quai resulta da dina recerche data media con prest 13.000 persones. Tra las donnes è il consentiment per de pli protezione del clima con 60%, marcantemen pli out carils omens con 43%. A con quai all'exterior, redont 30 tons venter kil rabons american Tupac Shakur e venisaet a giusin in via a Las Vegas, eine drittiere de giuranders en il Stadis Uniz, ossa sentenzia in anterior manader de dina genk. El è l'unica persona che in Sakura venide accusada in connex con la morte Tupac al 1996. L'om veva già concedì pli dic che il sai se si en il Cadillac, del qual al saiez mortal sin Tupac en codaz. La drecira ha ossa vis sco comprova che l'om de 63 ons è responsabile per la morte del rapunz. Il gesti penal ne anc bic en conoscent. Il gigant d'internet Amazon due vaich manipula prezs. La Commissione de Concurrenza Americana ha per quai inoltre implant insieme con 22 Stadis Federativs. Der il plant weibeles facentes con reclamas ad Amazon. Interpreses pon per jach per calur reclamas se mosse der certs resultats der cerce der Amazon. C'è interprese che so ven la plaza vendezis con in auktion. Der quelles due Amazon such ons erwartet cia ad autels prez en il zupa. Il concern aia uscia probabil fac gudoins de miliardes de duas cifras, comunicesce l'autorità de concurrenza americana. Amazon refuse les rinfaces. Inguaiang teril sport, tennis, per Stan Wawrinka SS ultim Grand Slam de la carriera, al US Open, ia fin già suenter la prima ronda. El Romo ha perso la partita contro l'italian Matteo Berrettini con 6-7, 6-7, 0-6. Suente la partita e Wawrinka venne onorato als organizzatore. Avant Dijons aveva Wawrinka guadagnato 6-3 al ultimo titolo del Grand Slam a New York. Nus restangister il US Open e la grigiuna Simona Walter ingassà in una pitra terrada tra sia premiera e nel tableau principale del Grand Slam. La giocata da Cuira ha perso la prima ronda con Blairs 6 a Jus, incontro l'Argentina Nadia Podoroska, qua con 6 a 4, 6 a 7 a 3 a 6.
2: La meteo.
1: Oggi domenica si vende al soleil, già è là ai magari in 5 nivels, il resto è ciao per il settembre, a Cuira basti oggi per fin 25 gradi, in so selva per 30 19 a 23, ed in legge di nota dati intorno a 20 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch.
1: Mardi bonur als prims de settembre. Bon di, con verer sulla musica della prossima mezz'ora e sin pasco far via di in una macchina de temp. Hai, almain per mai is qua uscire. Tanto rotor pronto qui qua? Bot Carantons, vel jamo dina ist es bun und del film Dirty Dancing du dina mo avant les ottimezze. E malik
0: RTR. Danus per vus.

0: Per quaiser der Musica per mince gust al sempre vert de dots Marian Katomen a i motiv che noi entat la quel con Hey Baby al gudenia ozvan precis 25 ons al Grand Prix der Volksmusik. Hai, osa punctles ottimezza i Corinne Schmidt es pronto con le novitats.
1: A Trimis è sivni confisca ir plirs kilos drogas, quae comunicesce la polizia centunala. Trina controllo de personas aia in amprovada di schmetter cunganta grams cocaine, ter la persecuzion della chasa ein in slura, cetà ulteriurs kilos drogas. L'om sae vini arresta. La sicurata de vita Swiss Life strice ad und 6 plazes fin la fin dal 2028. Les plazes vingen stricciadas dan den Schweizerisch co-er all'exterior. Am dem temp a Swiss Life augmentasse es gudogn la primetz on quoi per 7% sin 967 Millions Francs. A suenter l'inundazione dieser Strusa en il Himalaya el dombert las umfrendes a Nepal ad en il Tibet cresci sin passa mili. La polizia nepalaisa discura entant de mili a 7 morts sulettemain en il Nepal. La China annuncia sedisch umfrendes.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Spetti mardi con Blair Sulai per il Grigiumbi, qua e là può dare in per Nuvels. I resta vera ciodin per il primo di del settembre a quaira daia ot fin 25 gradi, in surselva fin 23 gradi e per l'inge di notte sono annunzia ot 20 gradi. Bellissimo, buon'ora, buon'ora.

Al mar di bunura con erte er in 18 minuts is las 9 spranza al comenzar er bain per voc is de prüm di del mais settembre. I ozels prüms de settembre is er in di più special pel ultim dels bigis, quel ci vivamo dels trais frars Sir Barry Gibb. Ci cumplisce oz al 80 in grand happy birthday, no gratulain Adele per quel rudont scocciantaduri producente musica al fat insieme con ses frars plagiai di quai affici blairs piserà per grands hits e sempre verz fin oz des titla e oz aduna der c'è e per quai ci des usce grif de decider c'è nun de quais hits es unid oz a bunura tras in panos liste c'è no tatlein o tatlein un in mince cas per quist 80 per quist dis special de Barry Gibb dels Bee Gees. Lascia più ante decidere a voi. Qui c'è qua claro, Night Fever, ci nana balà, il discos, più su una variante. Staying Alive, belle sorgoranze, o els Bee Gees. Era qui qua in grand hit. Appunto, Night Fever o Staying Alive, questo è il lettore. C'è un di questi due line a tedlar. O potete scrivere mai o telefonare, che tu hai più. Night Fever fus un, Staying Alive dus, potete semplicemente scrivere un o dus. Moniande? Night Fever fus un, e Staying Alive fus dus. Potete telefonare o sa o appunto, che tu hai più. Era svelte scriver e allora decidale ci c'è votato lei.

zerstört sind.

Dios Blink, attentat alla Grecia. 5 anni dorme de spirits.

0: Las novitats de RTR.
1: La polizia cantonale Grischuna confiscasse plirs kilos drogas a Trimis in un vin arrestà. Ad il dombra de las unfrendas en il Himalaya cresce vin avant, sulet al Nepal discura entant de passa mili morts. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las nov, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Biendi. A Trimis se veni confisca ir plirs kilos drogas, quae comunicesce la polizia centunala. Ter in controlla de personas aia in en provada di schmetter 50 grams cocaine. Ter la perquisizion de la casa, eines investigators lura ceta ulteriors kilos drogas. Trander auter cocaine, marijuana, ketamin ad ecstasy. Pinavant einins confisca passa 30 millifrancs co er duas armas comunizion bec registradas. L'um de 39 evni arrestà, alla polizia, alla procura pubblica, an avert las investigazions per vida violazion de la legge de drogas ad armas. Chica Stadt erscheint in Schweizer ne stopper im Moment bitch der Meier der Kost abitar pli outs provide erscheint der Referenza ipotecar. L'Uffizio federale d'abitazions lascia erscheint der Incomodus 5%. Sin quest nivel bas historic el già de piel September de l'on passà. Con la decisione dell'Uffizio federale ne dati uscien agindrec de pretender in reduzion u in augment dels erscheint per abitazions. L'assicuratore de vita Swiss Life stritja radunt 6 plazzas fin la fin del 2028. Les plazzas vingen stritjadas, tant en Svizzera sco er a l'exterior comunicesce Swiss Life. Il concern argumentesce quest pas cun l'augment d'efficienza che sei necessari, u er la digitalizzazione cavanzia. Entras in occupazion selectiva de positions avertes seien 100 plazzas diavenides stritjadas. Am dem temp annuncia Swiss Life Air, kins aie augmenta algodoin le primets on, quei per 7% sin 967 millions francs. Suenter l'inundazion desastrosa en il Himalaya el dumbert las umfrendas a Nepal ad en il Tibet cresci sin passa mili. La polizia nepalese discura entant de mili a 7 morts sulet main en il Nepal. La China annuncia 16 umfrendas. Tenoch las autoritats en bleras baras completamein deformades. I vegne fat quint cal dumbert las morts cresce vina vandels proxims dies ademnes. Al dumbach de las personas sparides en il Nepal entant crescis in 4.600, al Tibet a ultimamain discurida 550 sparits.
2: La meteo.
1: Oz dominesce svens al soleil, cia e la ai magari in cinz nivels, i resta ciaut per il September. A cuira basti oz per fin 25 grads, en sur selva per 30 de schnof a 23, aden la gnende di notte dati anton 20 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Mardi els prims de setembre van ir fins a gratulau a bonura, per exemple, a Barry Kipp dels Bee Gees. Just de dia avant, un ci fa festa oz per in rodont, complisce al 80. I ci fa con ella mo tot el zonzo, der complisce el zonzo oz qua dudine sco prossim. E sun le dine scene i na propcia. Voglia de gratulare oz, bel e jet con noi, vi un bon di.
2: RTR, dalla damon alla saira.

0: Ronda Borsa in mincia casa no gratulain ossa als prims de settember les novidis a Safira Valentin Deftan ella complisce al novavel e ci vijane della imbildi de feste spranza con buona torte e appunto forzer un ocel regalin. Il loro scoprossam al sons oz ida cavigel giger e la sta a tavo plaz antil Guckerbach o tanti nov sta qua da fatta scrivit usci precis sa vaina qua redele gratulaina naturalmente ci vijane imbildi de feste. Ci ciao schlieto Tomo Alzons, oder ist es wohl einfach gratulare, du schlimm, so weit, kaum da hättet eine Fahr, da wo jentar qua pro RTR, lure er cool salut, kun salut de musica. Präzis. Ihr rosa feine in regal, ci ves osa jent gratula i. Tremis o lascia tremeter in piccen regalin, nostra tazza d'anniversari, la surprise de DRTR, telefonar potevet osso 0-20-25-30, ci vesiant gratulà, i regalà la tazza, telefonai osso 0-20-25-30.
1: La cupina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bogno in giardina.ch.

0: presentat el bony engiadina a scuol, il bony cun aua minerala. bonyengiadina.ch.
1: Valentina, che vende Rujani, è stata 8 buon'ora la più svelta, e posso dire telefono se vanno proprio a Blairs, para indice Blairs, anno il zonzo, questo primo settembre. Buongiorno, donna Valentina.
2: Bienji.
1: Ci apro e l'inciasa il zonzo, o in famiglia, crepito, e non?
2: Già, ho la mia scar, Noel, altro, si ha tonz, io le gratulate al fec, senza il tavolo,

0: de viisel buna senedat, piapli si cun en scola, ed è tutto quel che fa, che se di in capi non vuole sia scola aiuta.
1: Appunto, questa sarà la scuola, il secondo anno, pensa, o il primo, no, il secondo anno?
0: No, il primo, il primo grado, in circa in prima classe, sì.
1: Hai. E al fin già uscendo Roms predilet, sai che c'è plagia?
0: Matte.
1: Matte?
0: Quei sì, preferivo Rom, per la sonna di Inna.
1: Ah, va? Allora, era ora c'è la mia scuola, o co?
0: Beh, la c'è la graffa, perché ho calzato e metto in turno.
1: Belli. Oggi complisce l'alzettava, fa festa d'anniversario Noel Cavin de Rujain, ci vediamo in notte tutto il buon, e con qua c'è la Napo di Tadlar, o se le gratulazioni della nonna, e se può Tadlar, irsun rtr.ch allora curcel torna a casa. Grazie a Fici, donna Valentina, per il telefono, la tazza quella arriva allora con la posta. In bel dì!
0: Grazie, ringrazio me, mi biti.
1: Arrivair.
0: Adia.

0: Muzika Svizra Anna Rossinelli qua pro RT. Intanto arrivata Natalia Weber, da due scheint in 7 minuti sono in pelle 9 e mezza, se si dà il lavoro... No, tu hai già cominciato più l'intervento, torna, se ho fatto un po' in menzione. Ci aspetta Natalia?
1: Allora, la ciaccia aspetta naturalmente e quella tema che si nus oggi è linguistica, mainch, perché c'è due idee nus giants als ciacceders e als ciacceders in buccia di luft.
0: Oh. Ma tu ne fai bene, tu hai scelto per declarare. Questa cosa non mi dire, Natalia. Tu hai visto a cominciare a preparare, ossia giusto a decorare lo studio in avanti, avevi cominciato fin già con queste scorne, e stai cosa c'è, o se siete molto lumini, Natalia.
1: No, appunto, Eva vince già erdito, ci mette in cena fotografie sullo status di WhatsApp della decorazione. Non dei in cefate, ho motivi perché c'è e non sono in fin. Ma curce sono loro fin con la decorazione. Loro, dopo loro in fotografie perché i nostri auditori sono riusciti a guardare per noi.
0: Ma queste lumine sulla corna, questo qua fa splagiare ai ciacciaders?
1: A me fa quel plagiare.
0: E basta, da più natura.
1: No, ma appunto, tu e dei non già ai ciacciaders in bocce di luffo, per già vicendere fortuna, ma scusi per non è quella per tua di ingrigione che concente ci si dice appunto in bocce di luffo. E la nostra linguista Marietta viene loro a declarare perché ci si dice quella di non andare a quella deriva e riuscire in avanti. Tematizzano già oggi un po' in la ciaccia. E l'ora tematizzante però è che tutto è fatto qualcosa oltre per la cesa di donne in Grigion. E il tema della nostra vita è creato attualmente, non guardiamo in cezeva le sonde un po' più esatte, sono problemi che hanno da piazza, c'è la regenza Grigion, dice da qui e c'è da più.
0: Hier con Natalia Weber parlavamo di ein Tune interessant. Bel, grazie fich per quella sorvista, Natalia. È un piacere cominciare questo martedì in nostra compagnia, in 5 minuti alle 9 e mezza. Mi sono Nadine Schiene. State bene e fich ci alla prossima.
2: Hat so lenk gehabt fürs große Herz. Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht.

0: Mes di Mes Radio.
1: Cumanzain già l'ultim terz dell'anno senza restare bence il mais de ber. September, October, November e December. Il mais delle cendaille, delle joppes e schon un po' quels delle sciurdum. A me per la buonura è sbato a se già vaire bain. C'è la stet e sin se passede, erce le temperature durante il dì, tigen e c'è qua c'è sotter. E già vi mince che è un bel prim di dottor meteorologico per voi al microfono, Natalia Weber.

Ils Lovebugs con A Miracle. I va direcziun Cicciusas. Ed ervains nus die propostas scu il Cepeda Stram, il Navi u il Pedel Parisol, ma tot quei nu dera la soluziun del Cicciusas, per quei continuains nus la cerce dat una roba. Ozvo quei per 90 francs, nus giuvains in var 5 minuts e mezz.

0: She drives me crazy, de Stemchen z Juvains.
1: Che chausas. Presentata Nikkis Kuira, la facente per mobiglias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch.
0: Ein til jackpot 90 francs, ils chavazins en girina quists.
2: La chausa è concepita per un'altra chausa. La chausa protegge. La chausa ha una funzione specifica.
0: E in caso che vous creais, che se weiss, che ce nus cercains l'ora de us in telefon 0800-2025-30. Nus provains. RTR Natalia, buon di.
3: Buon di, Luna Weber, che ho la rua per Margrit.
0: Allegra.
3: Ja, vai. Una proposta, semplicemente il cup det.
0: Mm-hmm. Il cup det, il dunkler, is quit der me, ha? Mm-hmm. Protegge, concepito per quel ciò sotter e va direct sulla lista, donna Margrit. Grazie a tutti, un bel di. Addio. Nos provainzi in avent, RTR Gice Ciosas, buon di.
4: Ebbien di te, o non si in de suoi.
0: Allegra.
4: È un po' vocul spion da liesch.
0: Mm-hmm. Per ci svezza ci ci sto davent porta, ha?
4: Sì.
0: Il spion della porta è quel vostro la lista non cercai in zanerna grazie a tutti per il telefono addio
4: addio
0: e noi continuiamo 0800-2025-30 una buona idea per me RTR Natalia, buon di
3: buon di che è dovuto suonare
0: Allegra, vi dice la penso
3: io dice la camera di sua vigilanza
0: La camera de giurezza, de sorveglianza, camera de sorveglianza, non cerciamo però nerna.
3: E buc.
0: Venite a studiare in avanti, grazie Fici, un bel di.
3: Grazie ciao.
0: 0800-2025-30, due proposte potete incepigliare in culteroz. Ci vuol era inceprovir. E forse? Guadagnir, 90 francs in forma de bons docque oz per quel ci ho la risposta corretta. Il telefono resta però quiet. Ah, qua ci improvence, non spigliamo in questa proposta. RTR, buon dì, ci è slandervi.
5: Buon dì, qua è Marlene Solinghi di Santa Maria.
0: Donna Marlene, qua c'è prov l'oz?
5: Io provo con una tenda, un celt.
0: Mm-hmm, una tenda, di meno per ir sul camping, per esempio.
5: Sul camping, per dormire.
0: Mm-hmm. Ah, donna Marlene, nerna la tenda è qua c'è nus cercians.
5: Provai,
0: mi ha detto già un altro grazie per il telefono, bel di, addio. La tenda nerna, quel che vuol udir, non vai a dire in cerca, in un'altra direzione. Idis piccian, quel che non cerciamo. Questa discienza, da più però erna, provai da me, 100 francs l'ora, anche il jackpot.
1: Ciausas. Presentata Nikkis Kuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

Harry Styles con American Girls in 6 minuti is a las 10. E vos vas gira o di als ultim sis. Es un covid il decorir intorno un po' nos studio. Os comenza lo tuon. Ed è cominciato, ed è usa zucchis, ed è foglie orange, ed è corna de chirps. E guarda c'è intorno e pensa c'è, hai, ed è schon bel, ma quel ciò sa mencia. Ed è c'è tora c'è c'è mencia. Una bestia impallida, una vulp o una montanella, o X, un urogal, X o c'è quel ciò. Il problema è, il muriccio dell'RTR non sporge un giunas bestias impallides. E forse c'è qualcuno di voi pensa ossa, ah, ma è già un muriccio in c'è X, una montanella o quel ciò impallida, ci stobbe intorno e clappa polvere. Quei fuss, la montanella per studio da RTR. Se vuoi weiss X una bestia impallida, se vuoi non trovais, più se non trovais al mai pel moment, na? E weiss es gugent da imprestirela a me, e weiss un plagiar, se non c'etter me scrive un WhatsApp, un email, un telefon, fe a saver se weiss es una bestia impallida per me, per nos studio, e weiss enorm plagiar.

0: Las novitats der RTF.
1: Suenter radunt duas emnes, la via in Valcalanca vien puspe averta a partir de demaun a Saira. A la polizia centunala grejuna confiscesce plirs kilos drogas a trimis in umvin arresta. De plida quals temas de Laura dati os en las novitats de las dies, al microfon provus e Corinne Schmidt. Bien di. La part entre dimle Valcalanca è puspe accessible a partir da mesemna saira. L'Uffizio de Construcziun Bassa ha confermà ina informaziun sin sia pagina de Wartel stand de las vias. I dat però restricziuns. Uscia è la via de Calanca be averta trantach la bunura a las 6 a mesa, a la saira a las 8 a mesa. La notte, u erci plova, resta la via serrada. Le lavori per endrizzare un ponte d'urgenza de 120 metri continuation in tant. Suenter il Zorezis vehemens davant tuas emnes e rempliras bovas venides a val, avevan sutterà la val Calanca. De pilura e la part entedim la val isolada. A Trimis è venuto confisca ir plirs kilos drogas, quae comunicesce la polizia centunala. Trina controlla de persunas, aia inom en provada di schmetter 50 grams cocaïn. Tra la persecuzion de la chasa, ein ils investigaders lura, cetà ulteriurs kilos drogas, trantrauter cocaïn, marijuana, ketamin et ecstasy. Plin avant, ein ins confisca passa 30 millifrancs, schcoer duas armas comunizion bec registradas. L'um de 39 è venuto arrestato alla polizia e alla procura pubblica hanno avuto le investigazioni per via violazione della legge de drogas ad armas. Cicastat a Chains in Svizzera ne sto per il momento bec de maier de costi d'abitar pli auts per via del Chains de referenza ipotecar. L'Uffizio federale d'abitazioni lascia al Chains de 1,5%. Sin quest nivel basta historic è il già de pi el settembre dell'an passà. Con la decisione dell'Uffizio federale ne dati uscì ne gindrecht de pretender in reduzione u in augment del Chains per abitazioni. Suenter l'inundazione desastrosa en il Himalaya e il dumbach delles umfrendes a Nepal e al Tibet cresci sin passa mili. La polizia nepalaisa discura entant de mili a 7 morts, la China annuncia 16 umfrendes. Danach les autoritats embleras baras completamein deformades. I venia fac quint che il dumbach dels morts cresce vina vant els proxims dies ad emnes. Al domach de las persunas sparides en il Nepal entant cresci sin 4 mili assistient, al Tibet a ultima main discurida 500 ciuncanta spariz.
0: La meteo.
1: Oz dominesce se vents al soleil, cia e la ai magari in cins nivels, i resta ciaut per il settembr. A cuira, basti oz per fin 25 graz, en so selva per 30 19 a 23, ad en lenge di notte dati intorn 20 graz.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Quis dieses udiro ad una der ciò, in buocet luf. Il salut per ciaceders e ciacedres. In sui un bel möt da giuviger gera fortuna durant la ciaccia, o se giusto congolo con il Weidmanns Heil del Sturascht. Ma in buocet luf, e sin se precis quicces nu vol o river durant la ciaccia e la boccia del luf, ma perché as giuviger quell'ora insomma? Domandas sur domandas per fortuna, dopo qualcun ci ha le risposte, questa nostra linguista Marietta Catomas Manec, ella venga a fare la visita in pochi minuti, mio nome Natalia Weber, buon dì!

0: Alessandra con Maria Magdalena e Nossa Marietti sono per me al studio.
1: RTL presenta Las Linguarias.
0: Hi, mia bezinger ist Cecedere, du sei sonne già fitch botni in contatto con le Leute in Bucet Luft. Per me, der quinze semplicemente normal, c'è già visto qui Cecedere e Cecedere. Ma Marietta, scucci pera, non è quel termine che normal, ci si dice qui.
2: E non è di nuovo un stare in tipico di vispo, in cacciatura, in cacciatura, qui è già, è per me questa sosivana, bo ex non tipico. E tu selva ad è il surmir di splitost buona caccia ni lubien success ni bien siet.
0: Also in sei fich simple. E quist in bocet luf es ja schon un po' curious gewüsch. Also non è so se giusto c'è il plan numero 1 di un ceder da riveri le bocce del luf in tencialise caccia.
2: No, è la bocca di luf vuol insensi proprio bo esser. Et altro significazione da bocca luf vanno in quella direzione. Io vedo una idea del vocabolario bocca luf sa monta in vent freud, per esempio jeans, ni je, vins, evrin, gli hai una decia bocca luf. Lo jeans, ni je, vins, bocca luf è ad una stoda stiraglia, per esempio la casti, sticr, scu ein in einer Bucke Lukf. Als eine Person war alle Malura, dienst in diversen Lagen seiner Romanschie in einer Bucke Lukf. Poi è scienza di et in cacciatura ni in cacciatura in Bucke Lukf, di vigins an se sez che il mondi alla Malura.
0: Qui sind sie unos, also perché es di giusse in ein giardino e vel mi stai in sei precis l'incontrari da quei cis managers, questi di non trovi in questa ironia.
2: Qui è da fare con una credenza blu, quella credenza blu è fece, veglia. Gli altri greci temevano una domanda che gli dios se avessero venuto qui, e mondi venivano bene con un'altra città, che gli dios se avessero castigliato quella persona. Per cui, divisavano più buona in città sliet, se capisce col diviso implicito che questa è la finale lo tutina bo.
0: Also, che vuol dire che pensavano se c'è buons giavus potessero provocare loro qualcosa noce, qualcosa negativo?
2: Con volvere il spleit speravano di se vi culinare il snack.

0: Ausser spricht. Quel Phänomen erschien um das Formulis apotropäikes, dat je in alters Lungaiz et in alters Kontext in eine Formel zu deste fechen conoscente, oi per exempel Hals- und Beinbruch.
1: Hai, quella conoscenza crei tutti a punto per già vigir a qualcun in sé fortuna e nacce al rompe la ciamma.
0: Claro, in forma semigliante all'inglese, all'inglese break a leg, e che osco porta cliché busco sfracca combes, ad in francese, per esempio, già vigin nel mondo del teatro avanchis in tribuna merdre in all'auter.
1: Non è in senerno proprio qualcosa positivo al primo momento.
0: No. In der Formel, che portoke in dem Kamsko, quella Romanche, aio en flau en rus, leu jins ni pucha ni pera. Kamunte tansch ka, ni plemme ni flom, portodest gissins weder daunen noch federn. Poi e keu il divis di na caccia senza success, kamanege exakt il contrari.
1: Se non sto nain so, se la formula de fortuna rumenge, appunto in bocce di luf. I do io per tagliem, fitch simil in bocca al lupo.
0: Già, quella formula identica, probabilmente hanno in sorpreso l'angelina la forma dell'italiano. La risposta che insatta l'Italia a quelli visti, Anton, boh.
1: Tu dici quello che è crepi il lupo, semplicemente be crepi.
0: Il lupo crepi, esatto. Se ci vediamo vedere le due orionde, le formule apotropeiche, poi le culinarie, il snaucio spirito, quindi vi già il contrario, dove ci maneggia, da die bo menzionare, anziché che si avesse svegliare il snaucio spirito, quella risposta italiana si dir venite vi dir per più tard.
1: Ma è chat quella potessens nus erzurpilier. Se crei in avvenirsi già viso che c'è un buccio di lupo, allora... Tessel de rispondere semplicemente c'è il crappa. Crei che tu ne senti fitch bel. Grazie fitch Marietta. E naturalmente c'è nus giovigens er già usa a tutte le cacciedres ed ils cacciedres ci sono pronti per la cacciotta grigiuna. In buccio di lupo, senza rivir il buccio del lupo.

0: Pride. RTR in Ozes? Mardi, präzis. Oz in Mardi in des Quardenzles Undesch.
1: RTR Impuls.
0: Hi, mit dir denn das Berdenpole zur Wiste, zur Dies der Leifne. Ma, tschetschi des Jura, Oz ist als Prüms de September e per Oz, doko Impuls de Jürg Gautschi.
2: Tutels de Malets, en inch moll. Sascha sente boko l'energie disturbada, aggressive da de schein Psychopath. Que sente ins Bein, schin sei tens alerze de l'armaus, nibo? Capite quei odel nuot, tutten in a schnitze in a netze tukuliez. Questa domandava da curt per quel che aveva da dire turiccia din curs e per quel che le novità erano pleine con speculazioni su da quel psicopat che ha attaccato e blessato tre persone per parte greva mai nella stazione di Winterthur. Io ho provato ad essere attenti, alerts ad allarmaus e ad amare a sinistra da dine puspei e a nervosa ad essere pinaus in tutto da dine. Schon vedo che vi ho sentito che io veniva nervoso. Sei bien de sortie del trench com prim, ni dentro als un prims, ni pitoscia io tot salua un spicciai moment. Io se de zidel parietz, questa au bien. I veve struspliau zil perun, a bien eri lu tocca no demne quals binaris fineschen. E la hala gronda della stazione denton vevi massa iaut. I veve in occurrenza, in superliuc per psicopaz vei otter ciaua sun un cius visse niester, in detur aber pisur vasaivel. Tuttenina, aveva l'incurioso sentimento vos mai. Io se mai la prompt e in tipa missils galcoins. Aber qual marava senza il telefonin. Io ho già passato, vai lo aber tutti in marau in due sgane vos tocchen che io era il vita alla stazione del tram. Lo, son lo se taccao scul dies vid la preda glas per via in eil contuan. Al tram vin, io prende le mire al car de vos tir per vedere la sorvista, aber la parte vos tir è stecca pleina. Ad al rest del tram mi è zwitz. Io se schmackel wie denne stun am Mietz war quindische Jades ka fixesche nus tutanina mai. Aber ma kurt per kontrolla a so enter an tots busch beim raune won a dretch a se nierster bun am enel takt. Io se luese man aus a deventaus part de quei cor del stemalitz a delle stemalitzes tots an inschmoll.
1: Impuls.

E già esa in 4 minuti les 1, schlaut auch per vus les prossimes novitäts. Zivel les novitäts, ens occupains nus entje un poin kun les ceses de duanes, kun quelle in Grischun, e per cicce la regenza Grischuna ha un po' un'altra opinion cu la presidenta. Nus odins de più da qui, e per cicce ho forse un po' mema poce plaza o tua tunena. Tua domandas, ci vengen sclerides.

0: Les novitats de RTR.
1: Suenter radunt duas emnes, la via in Val Calanca vien puspe averta a partir de mon a Saira. La Confederazione ingentesce las frequenzas per la reit mobile per 855 milions francs. De pli de quals temas a da Laura, dati us en las novitats de las Indisch, al microfon pro vos e Corinne Schmidt. Bien di. La part entedim la Val Calanca è puspe accessibile a partir da mesemne saira. L'Uffizio de Construcziun Bassa a confirmà ina informaziun sin sia pagina de Wartelstand de las Vies. I dat però restrictions uscia e la via de Calanca be averte trantach la bunura alla 6 a mesa, alla saira alla 8 a mesa. La noc uerci plova resta la via serrada. Les lavurs per endrizzar in a pont d'urgenza de 120 meters continuation en tant. Suenter ils orizis vehements davant tuas emnes eran piras bovas venides a val, avevan sutterà la via de Calanca. De pilura è la part ente dim la val isolada. A Trimis è veni confisca ir plirs kilos drogas, quae comunicesce la polizia centunala. Terina controlla de personas aia in om en provada di schmetter 50 grams cocaine. Ter la perquisizion de la casa aia nels investigaders lura ceta ulteriurs kilos drogas. Trant rauter cocaine, marijuana, ketamin et ecstasy. Plinavant eines confisca passa 30 millifrancs, scoer duas armas comunizium bit registradas. L'um de Trentinons è veni arrestà e la polizia e la procura pubblica an avert las investigazions per vida violazion della legge de drogas ad armas. Ils posiders de la reit mobile Swisscom Sunrise Assault ston renovar lur drets per utilizar las frequenzas de funk. La Commission de Comunicazione Responsable, Comcom, ha intant fixa las premisses per l'ingiant de las frequenzas ad in prec minimal de 855 milions francs per la nova sordada. In gentavin vengen frequenzas che vengen duvrades oz de las trais progiders che scade però la fin del 2028. L'auktion dwei avaich lieu al second quartal de l'Alteron. Las novas concessions valen lura fin la fin del 2043. Quant blech che l'ingiant porta la fin finale propi è avert. L'organizzazione de GIT Save the Children avvertesce dell'eruzione de malsogne privolusas en las regions pertucciadas de la inundazione desastruja en il Nepal ad el Tibet. Bleras funtaunas dauas sein schmardadas entras lotsa a ruines en blers leus manchia aua de baivach netta. Uscia possin malsognes de diarrea sed rasach fit spert. Aua stagnada fece quitats. Las multiplicescien muschins che infectescien cum el zogne scodenge. Collaboraturs de la organizzazione rapporten de relazions d'igiene catastrofales. Danach indicazions ufficiales, el dumbert de las unfrendes entan crescis in passa mili, prest 4 mili ulteriores personas valen sco sparides.
0: La meteo.
1: Oggi dominesce il vento al soleil, già è là ai magari in 5 nivels, il resto è ciao per il settembre. A cui rabasci oggi per fin 25 gradi, in su selva per 30 di schnof a 23, e dann lenge di notte dati in turn 20 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. Mes di, mes radio.
2: Ante la chiesa de duones del Grigion chatten duones per tucedes de violenza a chiesa, protezione e zootet. Per part lore cun lor i fans. La chiesa ha treis plazes de famiglia, ma quen no basta punto ad una.
3: Im moment sind wir am Anschlag, wir sind am Limit. Es bräuchte mehr Platz.
2: Quei manager Petra Schmidt, ele ist Präsidente del Cusal de Fondazione della Chiesa de Duones del Grigion. Ed ele aggiunge, che il 2025 seien 91 duones e 209 fans nides refusedes per vide meme poches plazes. C'è ci capite, in un tel moment, e perché c'è la regenza di stuotune c'è il Grigion e già avuonde plazes. Quei tematizzainz in questa mezz'ora, per vos il microfono, Natalia Weber.

0: TLC Waterfalls, les une de Jemets et Corinne Schmidt, alles Novitäts.
1: La parte de la Valcalanca è più accessibile a partire da mesemna sera, e dat però restrizioni, ossia è la via beaverte trantach la bonura alles 6 a mesa, alla sera alles 8 a mesa. La notte uerci plova resta la via serrada. A Trimis alla Polizia Centunale confisca ir plirski los drogas. Darina controlla de personas aia inom en provada di schmetter 50 grams cocaine. Ter la perquisizione della casa aia la Polizia Centunale lura cetà ulterior kilos drogas. Adels progiders della reit mobile Swisscom Sunrise Assault ston renovar lor drechts per utilizar les frequenzas de funk. La Commissione de Comunicazione Responsable, Comcom, ha intant fixar les premisses per l'ingiant de les frequenzas ad un prezz minimal de 855 milions francs per la nova surdada.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ed ir va in event con ore de bellezze e roz doque fischbjer sulal. Con l'uno l'altro nuvola però in c'è 30 rain, de resta ciot per essere già settembre, a cui era doque oz fine vance 5 gros in Surselva l'ora 39 vance 3 ed era in enge di note is enge fige agreabel con intorn vance gros. De mem is l'ora vaira simil scu push mem con fine vance 6 gros ed vante enge un po' in picciot e resta di mena fige agreabel.

0: crei che vos vais giabado in ultim temp e malegr fitch siluton. E quei provide differenz motivs. La moda dutuan es grandiosa. Il manger dutuan fenomenil. La decorazione dutuan bellezza. La natura es transformeixe ilis più belles colors. Per me es lutuan quella stagione in cui c'è la bagniera vende c'è drovede più suvenz. Cendailes vengen der c'è in pizzedes. La crue da te surveng bod in burnout. Ma il prims de settembre is 30 rotter per tutti gli Potterheads. Also per tutti gli grandi fans di Harry Potter era un fitch importante di Oz comincia in MP il 9 anno della scuola a Hogwarts e da Londra vengo i festeggiare in modo e maniera un po' più speciale. Forse per questo ci non conosciamo quel mondo magico che bene. In la scuola di Hogwarts pigliano gli scolari ad una il prims di settembre il treno. Il treno diventa a Londra della stazione King's Cross punct alles undes sul binari 9:15. E per cui es po minchan alles undes esser proprio a questa stazione a King a Londra alla King's Cross e l'ora punct alles undes veng l'ora proprio questa annunz chaco.
1: The Hogwarts Express is now departing from platform 9 3/4. All students are kindly reminded to stick to your ticket and board the carriage at once. All aboard!
0: Cienz e cienz de fans es radunen la em concell, las bagettes magiques per parte rein als mantels de la scola e spetten sin quist pitchen pitchen moment alles undes. Ci pera allora proprio ad essere un po' in magic. Per cui, se vous voulez not a faire un plagiar a X qualcun, ci des grand fan de Harry Potter, guardate ad essere una volta als prims de settembre a Londra, punct als undes, alla stazione de King's Cross. Sei!

Jungle con Carry On in 8 minuti les dudes e dice di per un quart momento bia faler surpiglia col magazzino de mezzdì non sono su dinslura alle dudes e mezzercio squadrina per le gratulazioni ossa tem de dire gentir speresce che vai scocciosa buon simmaisa buon appetit e bel cestais in nostra compagnia.

0: Ciò che può gent essere un po' più ciot, la vendemgia. Gers dis ciots, cum poca plövgia in fat ben a lui e del signor Edi, la vendemgia o cominciò quistan 2-3 evnes più bot cu otters ans. L'Elias Suzeos ha fatto una visita a Flesch del viticultur Aaron Candrian.
1: La fin de vuost, ispet un ulterior di ciot e las vignes a Flesch. In ad unseina mans voluntaris, clè de spille bonura las 7 ues. Avant schon so leicht schon de la Costa stippe, lo schenem na de Flescher halde. La savour de crema de soleil in tuan al viticultur Aaron Candrian lascia supponer lor aspettada. E se las grandes ondas sunt passadas, la cialur rest in tema. 2 evnes più bocci co esita a la vendemge comenzà quist'ona Flesch.
2: Tras la calira tut alz il zucker las eus, ma die Reste sperrt, das Geld ist vor allem Stau in das Problem, dass das Viaspo sind jedes Jahr. Und wenn, ja, im Mai wird dann das Viaspo schon in Geld wohnen. Und ich glaube, ich kann so leid, wenn auch ein Millis, das Geld, wenn uns jetzt spannend in die Juwanschok in die Wetze gehen und gehen, schreibe ich die Lunder, weil auch die Schrumpfen, also da du bitte spär Bakterien durch, also die Blau, die so nicht mehr gehen, ist mir schäschig halt.
1: Grazie alla raccolta anticipata, non sai qual è però un problema. Almai na per le Sües. Piuttosto per le mani ci cliente e ci sorvegnano qua e là un pizzo. La settina non ha oltre da qua ogni grande conseguenza, dichiara Aaron Candrian. Il viticoltura orionda Sagogna fa con sia famiglia da spepassa 20 anni vin in Spagna del Grigion. Per una prognosi definitiva sai massa bot, ma la raccolta da quest'anno guarda ora bene.
2: E che circa madame, forse ci sono tutte le
1: Pax pass della costa su viene a lavorare.
2: Ah ja, ich kann einfach eins weiter runter wieder.
1: Las vignes verdes vinen deliberadas de la reit blaua ci protege duces. El bab, Hannes Candrian, taglia jo las ues, rom per rom. Tanta las vignes da eli nöl, con ses polo jelke nair.
3: E allora, funziona?
4: Tip top, ja.
3: Belles ues, custan?
4: Balletze se, wo so hum. Ja, hum mo zonjes, not. Tip top.
3: Ja, so mal avant schon zu leiden, avant das Vespers.
4: Ja, auf den sie. Bei Gott stehen sie auf der Presse, in der Trasse.
3: Ein Leerl Outfit, mit der Vespers.
4: Qui, bene mai, quella, el comprava un 30 onze all'America, adesso al cinghigliavo mi. E io vai schon 30 onze.
3: Lo, non das Vespers, forza, wetzen sco amici. Che
4: poi?
1: Atmosfera locca. Il Candrian sei in der Main Squitch, dice Aaron Candrian. La viticoltura non sa l'entrata principale. Le plantas giovane sei in ben petit questo sta, ed ein dovrà aua. Ma la grande parte delle vignes sei in veglias ed ein registro ciafuolas. Aua supplementare non dovran quelles e possono survivere senza zotere e pussas stats ciodas.
2: Dice le seues, manca un po' più lo, salve, non c'è che lei non funziona. Also, si dice di neues, caures, non testa un fisch caule.
1: Qua non vuol però dire che la viticoltura stetta salda, declara Lombarbus, con anim calm. Sperles vignes de Riesling Silvaner e Pinot Noir dat Aaron Candrian, detta ues più experimentales da collega viticulturs. Impostüter con ues ci sein più resilientes contro cialur. Ed er Aaron Candrian ha investito per il futuro. Tante sie svignes es recciatan diverse altre plantas.
2: Qua non mi vitti forst, io ho plantato mandas, olive, causa, scalina, tras, biasulei, che fa un po' una dichte crone. Das qua è dato in leve beschattig, senza far verzögern die Maturation. Die alza l'antire Biodiversità, il Redberg, das qua è alza in die Resilienz, alle vigne più widerstandsfähig. Statt in einer absoluten Monokultur in so Schock.
1: In Tanzon als Rats de Soleil arrivat die Provincia Vigna de la Costa de Flesch e da dünne de più Vespers as zoppen tanto le Sües. Dus Piz hai fin già dat questa bonura. E malgrà una de las Stats las più ciodas in Svizzera, paren las Vespers dad essere al più grand problem in las Vignes de Flesch.
0: L'Elias Zuzeus su de la Vendemgia a Flesch e nus vens volia savar da dünne sommeliera. Quem boom c'è il vino di quest'anno può essere davanti? Sia le risposte o d'inslura questa sera entro il magazzino della Cinci. che costa il magazzino da mezzodì in mardi al 1 settembre in tent es las 12:12 minuti responsabile per il cotinier Slivon Simon la rinca d'ufa mi sembra le presentò le novità mia

0: las gratulaziuns. Presentat il bogn engiadina a scuol, il bogn cun aua minerala, bognengiadina.ch.
1: E noi siamo a Chenoteur.ul, scolore svizzere, ed è preciso le 12 e mezzo. Tempo per gratulare a tutti questi festaggi in nostro anniversario, il 1 di settembre. Mio nome è Natalia Weber. E mia prima gratulazione va a Ftan per la Safira Valentin, il festaggio sia 9 anniversario, e sorvegno questa gratulazione qua. Ciara Safira, da tot cor et gratulaina per tes novavel anniversari che tu cumplisces oz. Tot il bun per la scola, per la musica che tu fast e della ginnastica durdins. Oz un bellissim di ed una flotta festina. Quai et gevugen, mamma e bab con tia sor Jasmin e tes frar Leandro, pin Tomas e mima Silvia con famiglia e nona Lucia. Per Safira Valentin, terlainsus usa alla Sarah Larson con Lush Life.

Sarah Larson, Lash Life, in regal de musica per Safira Valentin Deftan, ci festeggia sia novi vel anniversari. La seconda gratulazione è per Ida Cavigelli Giger de Tavo Platz al Guckebach e la festeggia sia 89 vel anniversari. Per ella è scritto qui sco. Cara mamma, cara sora, cara quinada. Cordiale gratulazione, sintiu 89 vel onde nascenza. Nos divisai in buona sanedat e biash lonch per tiu futur. Nos savai che ti as adina plager de visites. Ascia se vesin oz. Oz ai tiu di. E questa gratulazione veng dalla Rosemary e l'Andreas, la Clara ed il Zepp. Nus, non in Berlin, Lora B, con una gratulazione, l'anniversari della donna Ida, ma bene con musica, Vico Toriani con La Montanara.

0: Pelo 109 Evil de Ide Cavigelli G. Gervanza Tedlo, Vicatoriani con La Montanara. E allora ho Valentina che viene da Rujain e ci telefono oggi in buon'ora per la cupina.
1: Già, ho tanto scar. Noel, altro. Siatons. Io le gratulate al fetch, senti sia tavolo, e già visto il buon senedat, vi applici in scuola, ha detto tutto quello che fa. Che sei di in capo in una sia scuola aiuta.
0: E allora spol allegrir de sornir posta de DRTR, la cupina va al Noel che vien da Rujain per sia settival anniversari. Vangens luna vainza, le lunes de telefon sono a partir de dosa avierta, se avesse sgogente gratulera quacun, l'ora nizza gie la chance di un telefono al 0800 20 25 30 o scrive un WhatsApp al 079 200 70 07.

per rimbelir il 78 anniversari della Selina Meyer Weinsettedlo, il Jauers Arno ed Aldo con le montagne de mia patria. L'ora adesso finia via WhatsApp una gratulazione per Hans-Peter Mirer de Zerzana, per el es nia scrit l'ora quistco. Gratulazione per nia scarbap e tat Hansi, sin il 69 avel natalezzi. Nos ingraziain per to quai che ti fas per nus. Eis aung adinna, schifiz e fas ina massa sport. Mo in blidi buc da fa in tec pacific den terren. Nos vain fec bugen tai. Tiu Beadi Leon, Lian e tie Beadia Lin, ties figlies Sabrina, Anita e Nicole e tie dunna Connie.

0: Amir con avec toi al telefon es USA Anna Menge Priuli ci vesgo gente gratulira Ligra.
1: Ligra con Natalia. E les gratulare a mes visaviati. Ci sta io Bischof Cels.
0: E quei al Moreno short festaggio 14 Jans ci de visle tu al Moreno.
1: Char Moreno per te 14 anniversari di avvisaina da Cors da e Fortuna e ci resta char scofinoz una viadi da Banadi no ad vain fici gugent char salut e fa un bel di que giavuja tata tat e pin pemp.
0: E di scuola al Moreno Rumen, se vive a Bischofzell, di scuola senza problemi.
1: Ma problemi con le cifre, non ho problemi.
0: Ah, quei conoscenze che hai tu, le cifre tu dasci sono rumenci. Ma vai, se dei sbequelli ora non è con nessun problema.
1: No, tutto in ordine.
0: Nostre lines per Moreno Shorta, il graubünde del DJ Mico con la Sandy. Grazie per il telefono, non ha mangiato bel 7 mezz'ora.
1: Grazie, un bel dia della.
0: Adia.

0: Graubünden, DJ Miko, Sandy, EMC, Tiramisu. Ich noch wenig bin fast fest in Grisur, mir bin eher ein Bischofszell, per il Moreno Schorte, ci festaggi il 14 Jivel Anniversari. Nus continuiens direkt con la prossima gratulazione, ci veng della Miriam Giger. Buonasera.
1: Buonasera. Io le voglio gratulare del Noel che veng, Jerusalem, e divisate tutto bene, si sia tave, e le cinca, quel veng istituto in Jerusalem, questi dicono.
0: E allora Paolo, per feste con musica rumenca e rencia, grazie ad Elle, Paul Tedler, allinar per dir con mia flotta Lisalotta ed è già vicino in bel 7 mezzo di.
1: Ciao,
0: addio. Ciao.

Oschea, es po erga tuletter RTR con Linard Perril, mia flotta Liselotta, pel Noel che veng de Rujain, el festaggia sia settivel anniversari.

Lover. Le Taylor Swift Ensemble col Shawn Mendes. Lover, id es l'una e tres minuts ed enche surfni una gratulazione in scherit per WhatsApp. Oz festivesce nies meine Spus, Andrea Wieser de Quera, e ses frars Jürg ed Urs, il schon conto chavel na telezi. Nus gevijain tut bien e bia success de dir per Buleus. Salits, Semi e Hedi.

0: RTR in Mardiz e Mezzdì e già is lune d'un quart. Bons del bogna ingedina tramitains al giubilare Selina Meyer ci festace il 78 anniversari el surving grazie al Marlin Solinger ci ho gratulua del duas entriges per ir un po' a fer wellness.
1: RTR las gratulazions.
0: E qui fisso questo da mia parte, oggi vi sento a tutti un bel pacifico, 7 mezzodì, per voi il microfono era Natalia Weber, oggi vi sento a tutti un bel tempo di ciaccia, esco in vacanza, noi siamo in l'ora un'altra volta da ciò, stai bene.
1: Il suente mezzodì da RTR, con sempre verz, hits e scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats der RTR.
1: Tenor in der Petition der Giuffner PPS, du an ils Lufs in Schweizer, wenn ihr reduziert drastiger meinen. Ihres Frequenzen per Telefonie mobile stehen, wenn ihr ingentades den Oven meinen. Ihres Duas, mein Name, Erwin Kedow, beim Venier. La Giuffna PPS will reduzieren il Dumber de Lufs in Schweizer drastica mein. Plir Sektions Cantonales, tranter quella sera quella dal Grischun, lancescen in a Petition Nazionala. Quella pretende in a Limite de maximal mein 7 Trieps in l'entira Schweizera. Aktual mein dati in Schweizera 43 Trieps, 13 de quels sulette mein in il Grischun. La Tiers pretende la Giuffna PPS Prozeduras da Sajetar plis veltas. Mo uscie posi l'alpegazium venir spendrada a lunga vista. In ulteriore pretensione della petizione è che il scust per il management del Louvre venien pubblicats completamente. La parte entadim la Val Calanca è puspe accessibile a partir da mesemna sera della SIS. Qua comunicesce l'uffici de construzione bassa. La vertura regolare su onde dentant per Gievgia. Da vent da l'ora e la via della Val Calanca mince mai averta tranter la bunura alla sise mesa e la saira alla soccia mesa. Il traffic ven regla entras personal da segirtat. La noc uerci plova resta la via serada. Le slavurs per indrizzare in appunt d'urgenza da 120 metri continuation. Ils purgiders della Rete Mobile, Swisscom Sunrise e Salt, ston rinnovar lur drets per utilizar las frequenzas da funk. La Commission de Communication Concom ha fixa las premissas per l'ingiant de las frequenzas ed in prec minimal de 255 milions francs per la nova surdada. Las frequenzas che vengono già duvrate oggi scaden la fin dal 2028. L'autoron vengono quelle ingiantate da nuovo main e valen su entro in fin la fin dal 2043. Quant bler che l'ingiant porta na san inzank becchdir ed il passana e becchadina da in ad un mondo per tutte le frequenzas. Apps e piattaforme facilitation de nuovo las procedures alla douana. Il programma di modernizzazione della Confederazione doit essere terminale fin dall'on scoplanizza, che all'Uffizio federale per douana comunica avanti le medie a Basilea. La fine mira è di poter controllare più efficienti persone, veicoli e roba. La popolazione può far di ever da quick toll per liquidare compras privates ad imprese state a disposizione la piattaforma Passar per il traffico da roba sur confin. Il programma che viene lanciato il 2012 ha costato 400 milioni di francs.
2: La meteo.
1: Il suo intermezzo si forma in 5 livelli di cumulo sulle montagne e si è dato il pulito per sul lei. In il sursese viene 32 e 22 gradi, in surselva 19 e 23 e in la regione di Quira intorno 25 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

Canta la música.

0: las novități de RTR.
1: Tenor in a petiziun de la giufna PPS duan ils lufs in Schwitzer venir reduzits drasticamein. E de brandistas e de brandists anna dina de main competenzas da basa. Ille los trais, munum, ervincadov, benveni. La giufna PPS vuol reduzir il dumber de lufs in Schwitzer considerable main. Plire secziuns cantonales, tranter quellas era quella dal Grischun, lancescen in a petizion nazionala. Quella pretende in a limite da maximalmein 7 treps in l'entira Svizzera. Actualmein dati in Svizzera 43 treps. 13 de quels sulettamein in il Grischun. La Tiers pretende la giufna PPS proceduras da saietar pli sveltas. Mo uscie posse l'alpegiazion venir spendrada a lunga vista. In ulteriore pretensione della petizione che il scust per il management de l'UF vengono pubblicati completamente. Emprendistas ed emprendists hanno dine pli nausces competenzas da basa. Ortvat critica saien las abilitats de scriver e las inconoscientes da matematica. Quede musa in recerche ter redont 2.900 responsables per la formazione. Tenor las firmas domandadas saia la situazione venida mendre ils de vos cinch fin diejons. Per ils managis de ventia uscia pli e pli grev da chatar emprendistas ed emprendists adattats. Redont 3/4 dals managis sustingia ils juvenils cum mesiras de promozione supplementaras. Apps e plataformas facilitation de nov las proceduras alla douana. Il programma de modernizzazione della Confederazione doa esser terminale fin de l'on scoplanizà. Que all'Uffizi federal per douana comunicà avant las medias a Basilea. La fine mira è de poder controllare pli efficient personas, vehicles e rauba. La popolazione può far diever da quick toll per liquidare compras privates ad imprese stata a disposizione la piattaforma Passar per il traffic da rauba sur confin. Il programma che veni lanciato il 2012 ha costato 400 milioni francs. Indes di saire, kurz avant las nov, ein motociclist de 22 ans fac in accident per acna culpa a Cuira. Kurz avant la plaza della posta ha il pers la controlla sur de ses vehicle ed è cupicià. Tenor comunicazione della polizia della cittat saia el sablessa greva main. Il servec de salvament de Cuira a transportail in l'ospital cantonal, nuoc in saire prendi in prove de sang e de durin. La Grabenstraße ist da serata per redont 3 ures.
2: La meteo.
1: Il Sontremezzi sa formen in cins nivels de cumulus sur les montagnes su scegliò dati per gronda part sull'egl. In il Sursees vengi 30-22 gradi, in Surselva 19-23 ed in la regione de Cuira entun 25 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La Saira der RTR.
2: Kun semper verts.

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: Les novitats der RTR.
1: Den neuen Petition der Jufna PPS tun ils Lufs in Schweizer venir reduziert, considerable mein. E de Prendistas und de Prendists an adina de mein Kompetenzes de Basa. Ich las quater, mein Name, Erwin Kaduf, beim Vigni. La Giuffna PPS vuol ridurre il numero di lufs in Svizzera drasticamente. Plir sezioni centunali, tra quelle era quella del Grigion, lanciassero in petizione nazionale. Quella pretende in limite di maximalmente 7 trieps in l'intera Svizzera. Attualmente dati in Svizzera 43 trieps, 13 di quelli sull'etamente in il Grigion. La TIRS pretende la Giuffna PPS procedure da saietar pli sveltas. Mo uscie posse l'alpegiazion venir spendrada a lunga vista. In ulteriore pretensione della petizione che il costs per il management del LUF venien pubblicats completamente. Emprendistas ed emprendists han adine pli nausches competenzas da basa. Ort wart critica seien las abilitats de scriver e las inconoscientias de la matematica. Quedemus in recerce terredont 2.900 responsables per la formazione. Tenor las firmas domandadas seien la situazion venida mendra ils de vos 5 fin 10 ons. Per ils managis da ventia uscia pli e pli grev da chattar emprendistas ed emprendists adattats. Redont tres quarts dels managis sustegn ja ils juvenils cum mesiras de promozion supplementares. Apps e plataformas facilitation de nov las proceduras alla duana. Il programma de modernizzazione della Confederazione doa esser terminale fin de l'on scoplanisà, quae all'Uffici Federal per Duana comunica avant las medias a Basilea. La fina mira è da poter controllare pli efficient personas, vehicles e rauba. La popolazione può far diever da quick toll per liquidar compras privates. Ad interpreses stat a disposizione la plataforma Passar per il traffic da rauba sur confin. Il programma che veni lancià il 2012 a costar stiars 400.000 francs. Jindes di saira kurt avant las nov ein motociclist de 22 ans faccia cuire in accident per acna culpa. Kurt avant la plaza de la posta a il pers la controlla sur de ses vehicle de cupicia. Tenor comunicazione de la polizia de la citat saia el sablessa greva main. Il servetsch de salvament de cuire a transportail in l'ospital cantonal nu a quinsaira prendi in emprove de sang e de durin. La Grabenstrasse è stata serata per rond 3 ore.
2: La meteo.
1: Da maun e pushmaun dati bler sull'el con incins vels de nivels e nivels de cumulus, gievgia splendur il sull'el per parci zont din ciel serein. La temperatura maximale è intorno 26 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Corrado Rumänsch, Pacific vs. Seas, nur es sind ja alles Novitäten Sportives.
1: RTR Sport.
0: Al prüm just eine Novität triste de la Szene de Skis. Al Skiuns del Centum Uri Walter Tresch ist mort in l'été de 78 ans. Tresch opassant tuas ultims 3 de Jans a Lansch. El der aktiv insemble cum Bernard Russi e Roland Colombin. Walter Tresch der un Allrounder, ci desrivos il podest in totes tres disciplines de quella vota. El guadagnò 4 courses de la Coppa Mundiale. Una corsa val e tre combinazioni, 30 rotter kids püel e vengen. Scusa se la famiglia comunicò, sai Walter Tresch in durmanzo pagiavil mensch, si aveva una malattia più lunga. Balapé, Castriot Imeri, müde dels Young Boys der Union Berlin, scusa tos dos clubs em comunicò. Lo giova Imeri insemble con si il collega Mauro Lustrinelli. Imeri der insemble con Lustrinelli la stagion passata in Prast a Thun, curce Thun guadagnò il titolo del campione svizzer. Al Roman da 26 ans, es nia del 2022 dels Young Boys, ans der al terzer vet. Ed a proprio FC Thun, con Patrick Cristal, rivinge veder dall'Estonia, dal prim FC Köln, der Thun. Al center müde fin la stagium, fin la fin della stagium din Prast, del Champion Schweizer, Thun e già l'opzium da compra, scuccia l'FC Thun o scrittoz. Cristal o bedes da chance, o però giovò già 14 giusi la nazionale dell'Estonia, con 14 anni e 445 dis, dera Patrick Cristal al più giovane giuveder, ci ho me giovò la più alta liga dell'Estonia.

0: Ilti der RTL.
1: Ja, genau, pervusi na surveste del splen portons temas de dots mardis. Mio nome è Olivia Kristen, buonasera. Cica vudi alla parte il pleante dem della Val Calanca, so puspe fa qua in avenda masiam na sera la sis. In studentan quinta con restrizions a tiams da specie, per qua c'è mo invial e aviarts a di bagagien in a pon d'urgenza. La via è aviarta mo del de ora, la noce d'era si plova fic, se la via serada. Ava un radon duas jamnas, on pleras buvas se trao pleras parts della via. Navend de la Val Calanca midainus ossa a la Val del Rhein de Quera, ple exact a Trimis. Lo o la polizia confiscau eir plers kilos drogas, de antrauter cocaine, marijuana ad ecstasy. In Svizzer de Trentinons onai arrestau. Ancia tot con una controlla de personas de rutina, duron quella o l'uomo provau da dismetter 50 grams cocain, per quai o la polizia decidiu de mirar ceccia e lo scegliocan tutta cesa. Ein Svizzer vagi de memia lufs, de quai avisse la giufna PPS. Plere sezioni cantonali stiant arauter era quella del Grigiun, on per quai lanciau in a petizione nazionale. Quella pretianda di antarauter davai maximal main siat trieps in Svizzera. Actualmein dati 43, 13 de quels en al Grigiun. Sins foine de monda de città in Luf, duai tenor la giufna PPS era i ple spert. La giufna PPS tema surtut per l'avveni dall'economia d'Alp. Quitau son er las interpreses svizzeras cui voperam fla giuvens e giufnes cien adatai de fa in imprendissadi. La region, las competenzas da base de las imprendistas e dels imprendists vegn adina mendras, surtout quace pertucca fa quin a scriver. La situazion segi venida continuada main mendra als davos ciunto con dejons. Pleres unions d'economia on domandau 2.900.000 responsables de scolazion. Tam parots, io divise da vus in a biala sera, a vinavaun, bien divertimain col program da RTR.
2: Versaira sentia sulla frequenza rumencia, quist mardi als 1 settembre. Lui e del signor Edi approfittò questa stet del ger sull'aglio e della temperatura cioda. Als viticultors e buma sprenze ciò che detto in Fitchboom vign 2026. Nus ens visitò al viticultur Aaron Candrian, te la vendem già a flash, la reportage tiers udinzi in per minuts. E nus te glenzenti l'emission Nos Coros, e gens ce ci des ent il repertoire dell'emission de Dots, al microfono. Fone sua compagnia al Tobia Faler, già vuoi un'interessante mezz'ora ed in avanti una pacifica sera.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, quella canzone è scomparita dal 1984, questa glaisa canil rumenzia, vale a sis, al signor Edi, e si messa la vendemgia, e da quella strada che ho assaternus.
1: Del Grigion.
0: Gers di Schotz, con poche pleuvge in fat ben a lui e del signor Edi, la vendemgia o cominciò quest'anno 2-3 evnes più bot con otterzans. L'Elia Sozeos ha fatto una visita a Flesch del viticultur Aaron Candrian.
2: La fin de Wurst, rispetto un ulterior di ciot e le svignes a Flesch. In ad un seine mans volontaris, clè de spille bonura le 7 ues, avant ciò zu leis ciot e le costa stipe, lo scenum na de Flescher halde. La savour de crema de soleil intorno al viticultura Aaron Candrian lascia supponer l'ora aspettata. E se le grandi onde sono passate, la cialur resta in tema. Due sefnes più bocci, curiosità, alla vendemge comincia quest'anno a Flesch.
3: Tras la calira tut alza il zucchero alle seues, ma di resta spert, do scheue fra un stau in des problemi che le viaspo segnino, se ja, mai wird dann das Fiaspers kein Kevon. Ich probiere schon kurz so leid, wenn auch ein Millis, ein Millis. Das geht, wenn uns jetzt spendieren, die Juwanschok in die Wetze gehen und gehen schreiben in die Lunde. Weil auch die Schrumpfen, also dazu wird es per Bakterien geworden, also ist die Blau, die so nicht begann. Das ist mir schäschig, halt.
2: Grazie alla raccolta anticipata, non sai qua è però un problema. Almai na per le Sües. Piuttosto per le Mans ci klären eles. E ci survegnen qua e là in Piz. La settina non ha oltre da qua ogni grande conseguenza, dichiara Aaron Candrian. Il viticoltore oriundo Sagogne fa con sia famiglia da spepassa Vainchons vin in Spagna del Grigion. Per una prognosa definitiva sai massa bot, ma la raccolta da quest'anno guarda ora bain.
3: E che circa madem, forse ci sono tutte pliglie.
2: Pax pass della costa su viene a lavorare.
3: Ah, io? Io kann einfach. Eins weiter runter wieder.
2: Las vinyas verdes vinyan deliberadas de la raid blaua ci protege duces. El bab, Hannes Candrian, talia jo las uas, rom per rom. Tanta las vinyas da ili nöl, con ses polo jelke nair.
4: E allora, funziona?
5: Tip top, ja.
4: Belle uas, custan?
5: Ja, se vuo so. Ja, humulzonius, nuot, tip top.
4: E ora siamo avanti al solai, avanti alle vespre.
5: Sì, per questo si fa presto, non c'è tras.
4: E lei ha l'outfit con la vespre?
5: Qui, bene mai, quella è il comprare un 30 ons all'America, adesso ci inghiediamo a me. E io ho un 30 ons.
4: Allora, le vespre forza vengono con amici. Che
5: poi?
2: Atmosfera loca. Il Candrian è in da main squitch, dice Aaron Candrian. La viticoltura non sa l'entrata principale. Le plante giovane sono ben patite questa sta ed è in dovrà aua, ma la grande parte delle vigne sono veglie ed è in registro fuori. Aua supplementare non dovrà quelle e possono survivere senza altre pussi stati ciodas.
3: I ce le seue vanno che vuole più salve, non c'è che lei non funziona. Allora, se c'è di neve, se c'è un testo più caldo.
2: Qua non vuol però dire che la viticoltura è salda, declara l'ombarbus con animo calmo. Sper le vigne di Riesling Silvaner e Pinot Noir di Aaron Candrian, dette ues più sperimentali da collega viticolturs. In postutir con ues ci sain più resilienti contro cialur. Ed è Aaron Candrian a investire per il futuro. Tante sie svigne si recettano diverse altre piante.
3: Qui hanno una vitiforsta, che ha fatto mandas, olive, cause, scalina, tras, biasulei, che fa un po' una dichte crone. Questo è dato in leve beschattung, senza fare verzögerne di maturazione. Die alza l'antica biodiversità, il redberg, questo è alza di resilienza, le vigne più widerstandsfähig. Statt in einer absoluten Monokultur in Schock.
2: Intanto als Ratz de Soleil arrivats promince vigne della costa de Flesch e da d'une de più vespres as zoppen tante le Sües. Du spitz hai fin già dat questa bonura e malgrà una delle stats le più ciodas in Svizzera paren le vespres ad essere il più grand problem e le vignes de Flesch.
1: Danus? Danus?

0: Luis Capaldi, Almost, vusta gleisel program Rumänsch de la Saira. E di mardi Saira vin colla sese mezz l'emischium Nos Coros, ozcul musicist e dirigent Willy de Rungs, ci descresce su in Surselva.
1: Mio nom è Willy de Rungs, io son dirigente profession, oriunds de Vignogne in Unnezia e da Pibiarsons a Berna de Casa.
0: L'emission Nos Coros udins in post minuts da venda la sese mezz, mardi sair als 1 settembre, culcia nel rumensch. Hai es già vus in avent boom divertiments in nostre zondas al microfon dis a dia parots al Tobia Faler. Ste ben.
2: Dalla damon alla saira.

Co proxim suend in bloc cum canzuns de John Antoni de Rungs e de John Josep de Rungs. Omis dus ein bu parens cumai den ton medeme mein lumnetians. De John Antoni de Rungs udinus la canzuns il crest la furcia cum cor michedau e clavecin cantate del cor romonge dalla scola cantonale quere. Sil suenter suenden duas canzuns religiuses di opus sontin Maria ai stada e tot ci che può cantar. Qualas vaeu dau ad un concert commemorativ il ottobre 2012, kurz ente la morte componist e la baseglia franzosa a Berna. Ai conten sopran Laurence Guillon, bariton Wolf Latzel e mezzo sopran Simona Mango, all'orgla accompagna Benjamin Righetti. Scofin lo in canzun de John Josep de Rungs, che stel mio scolas de musica alla scola cantonale, de deludinus La Città, cantata di cor juvenil svizzer. Bien divertiment.

Jeg som Willy de Rungs, oriunds de Lumnezia, ed osa udinus in per canzuns da tempra plitosch patriotica, alenciata da Konrad Bertok, la canzun Valade Splendurante, cantata dil Cormice d'Au Combel, sil suenter da Mia Patria, en arrangement di Iri Specia, cantata dil Cor Mice d'Au Vignogne, che avea dirigiu in certs ons, e sil suenter duas canzuns de Hans Erni, Schoenprem Steil Alve, cantata de Cantus Firmus sul Selva, e sil suenter Nossa Viarva, cantata de la Ligia Grigia. Bien divertimento.

Sco proxim suenden trais canzuns da Duris Jalm, che ho presentau a Berna e da Quera il settembre 2021 e che ai ministri registrades da Radio RTR. Es interpretzain il ensemble da canto classico, las pars solistiches conten Solange Sierra sopran, Ambra Biagi mezzo, Fabian Meinen tenor e Sergei Afonin bariton. Al clavezin accompagnen Darina Lütti e Christoph Zbinden. Nusodin les canzuns Jafonet, Alas Hirundellas ed Il Salt dallas Dialas ed Ils Nanins. Bien divertiment.

Scol suan dont udinus dil cor de juvenil sul selva, la canzun musica da Peter Appenzeller e s'insuenter da Eduard Lombriser la canzun Viva la Vetta cantata dil cor di Solaris. S'insuenter suonda da Armin Kadoff arrangiau la Parlera per bass, cornicidau e clavecin cun la compagnia Rossini e medemamein da Armin Kadoff arrangiau la canzun La Guardia del Barun da John Lorraine Arpagaus cantata il cor uvriu da Danis Tavanase.

Alla fin de questa missione udinus es ang duas canzuns finales. La prima canzun è de Dalvin Muet, col quale vai fac musica militare e che abbandonau nus per edine in chatte uest con mosi sontons. De del udinus la canzun Gauda la vete, cantata puspeit il cor uvriu de Danis Tavanase. Sco finizion udinus luang la canzun Saire per Saire de Robert Cantieni, cantate del Brudet da Chant d'Alenzo.

0: altre cum mai. Io sono libero.
1: Il D del RTL.
2: Jo pi nau pervusi na survesta dels plen importants temas da dots mardis. Miu nome è Olivia Kristen, buonasera. Cicu vudi alla part del pleante dem della Val Calanca, so puspe fa qua in avenda masiam na sera la sis. In studentan quinta con restrizions a tiams da specie, per qua c'è mu in vial e aviarts a di bagagien in a pon d'urgenza. La via è aviarta mu del de ora, la noce d'era si plova fic, se la via sarada. Ava un radon duas iamnas, on pleras buvas se trao pleras parts della via. Navend de la Val Calanca midainus ossa a la Val del Rhein de Cuera, ple exact a Trimis. Lo o la polizia confiscau eir plers kilos drogas, de antrauter cocaine, marijuana ad ecstasy. In Svizzer de Trentinons onai arrestau. Anciato tot con una controlla de personas de rutina, duron quella o l'uomo provau da dismetter 50 grams cocaine, per quai o la polizia decidiu de mirar a ceccia e lo scegliocan tutta cesa. In Svizzera vagi da memia lufs, da quai avis la giufna PPS. Plere sezioni cantonali stiantar auter era quella del Grigiun, on per quella anciau in a petizion nazionale. Quella pretianda diantar auter da vai maximalmein siat trieps in Svizzera. Actualmein dati 43, 13 de quels en al Grigiun. Sins foine de monda da città in luf, duai tenor la giufna PPS era i ple spert. La giufna PPS tema surtot per gli avveni dall'economia d'Alp. Quitau son er las interpreses svizzeras cui vo per amfla giuvens e giufnes cien adatai de fa in imprendissadi. La rajun, las competenzas da base de las imprendistas e dels imprendists ven din amnendras, surtout qua ce pertuca fa quin a scriver. La situazion se divenida continuada main mendra als davos ciunto con dejons. Pleres unions d'economia on domandau 2.900.000 responsables de scolazion. Da un parozz, io diviso da voi in abbiala sera, a vinavon, bien divertimain col program da RTR.
3: La saira da RTR. Un sempre verz, hits, escubridas. Musica non-stop.

Vus al puls della musica. Bella cosa non c'è. Dal sempre vert, sur il hit. Finter la scovrida. RTR. Usciveria scolavitta.

voce che si spezza, il mondo si spacca. Ciao.

Cunir ad Aldar da Men Rauch. Cunir ad Aldar oza bonura na inscuntra una signura ci dera fatta su fich be, manetches, brasul, chapé e sa büsch meinte dera saive un cert parfüm cisch tornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses faziolin soagliet ses delicat nasin. L'uresco simple, Power martuffel da quai sto ved largiare il scuffel am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in accorta c'ha l'aldum a ses parfum.

Adina Kuh, da Gian Fontana. Adina Kuh eu audi nom, mi bat il cor si spert. Legria va un toc in som, com oi tra il giuven vert. Adina Kuh eu vese l'inegl, tiu egl, carina clar. Mi oisis cos in niev sul leil, lese miu cor li già. Adina Kuh eu audi il vent, salvadi primaveun. Lustre hasti, carina rient, a mi sul front culmeun.

Vitta, da Jon Guidon. La vitta es ler, e tu, o man, tu es sul ciompi il semnadur. O butta sems lugeins e buns, i semna duna in amur, cia tia frue saia gran, e nazi zagna e cerduns.